0: Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Saya T daripada Tunas Pai.
2: Ya, Tini.
3: Gua pulang Tunas Pai, nak peras.
4: Ibo, Ibo, Tunas Pai, Meme.
5: Tengok,
6: Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, Tengok, T